0: www.radiomaria.com.be, la masonadaza de la internet.
1: Oh, na, na, na, na, na. El cantante del gueto, Zagazao.
2: Cocaine, cocaine.